0: c'è un cuore, c'è un dote, c'è un nome,
1: c'è un nome.
0: Niente ne può te, se ti gustavi te, se me l'hai.